0: seguirle garose a mi zalaki.
1: Alla nana, la palla bella mia, la palla forte, la palla bella mia, si palla forte, alla darante diva naga.